0: veni dal mono.
1: Non credo fosse colpa.
0: Nuovo si fasciste.
1: Soltanto dei fascisti.
0: Chi lì.
1: Era anche l'età.
2: Quasi 27.
1: Schiedonico si è
3: per te che non avevi famiglia e denaro. Per te che non avevi